0: passo corretto, destro passo.
1: Passo tutto lato.
0: Passo corretto, destro passo.